0: toccheranno Jordi con una corda d'oro.
1: Tis not the chain of many, of many.
0: Rubò sei cervi nel parco del re.
1: And sold them to feed Dina.
2: A trilha sonora da sua vida está de volta. Clássicos da Itambé.